ma san riango una sne cosa comune qua bando un gualo un gattaio di lomba